0: Sottili! Sottili!
1: Difende, difende!
0: Ora sto dietro, sottili!
1: Non so dire da mai sto dietro io, ego! Né tu catalice, sto solo mai!
0: Eh sì, pre! Eh sì, panna fermarsi!
1: Maestro!
0: Ti maestro!
1: Tu vuoi non tu catalice?
0: Presta, vieni! Sottili! Sottili!